0: Petit France Inter.
1: Ma che cazzo stai americano fa? Ma tu sei una randava, ma tu... Ehi, dei miei sono cappellini, ma che talante, che cosa? Vai facendo i disegni, facci i muri, scappetto, ci slaga, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado a ballare, ci, vado